mia obe chama na fu ah ko timi chama na su aguanta chasua anta muni pa wa mo sale sasu monica wale wo obe shiwa nuna tani pati sa pimwa na mi simi kancho se empimwa no o mane sasua.

0: sognami temprano in nana e anatia. E io non ho intinia mia se. Se che io non intinia mia se. Nia uno sadia sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia china ni mua. Kieba uo nyamia basa. Ani ni tsume. Ani na huwa jenye.